0: niente. Non ce la faccio stare in piedi. Vieni qua. Niente. È viva. Ci hai parlato. Dove l'hai vista? Dov'è che l'hai lasciata l'ultima volta? Dimmi dove l'hai lasciata.
1: Eravamo insieme.
0: Dove? Dove?
1: Laggiù, sul Don. Era gennaio. Un mese infame. I russi ci avevano incastrato. E noi dovevamo venire fuori a tutti i costi.